0: Parlez-vous France?
1: Se non saremo tile, se ogni sopravvino una povera niti, è nega volione la risultata.